0: Malibé, Dre d'Or, Ya Houssen, Nanterre, FM et Spassidier, Mouzou, Bidon.
1: Ici RCFM.
0: Toujours dans le nez du troisième étape avec François Thomas, y accompagnateur en montagne. Nous avons toujours au-dessus de nous le village de Mourad, puisque nous sommes pas très très loin de ce village et sur ce sentier sous Dia, sous Franchek et Babet et donc Rimes ou à peine ou Ouskagne ou Montagnol ou Dione. Bien le racui Simu d'Avantum Paya, du ma prime Simu Dunadia.
2: Siamo a Antaladia e dunque abbiamo visto falendo i, c'era un parmento, dunque c'era vigna e qui siamo in un luogo in cui era seminato grano, dunque c'è un'adia in cui uso tribio e allora che la vendemmia si fece piuttosto un mese di settembre all'inizio d'ottobre, il grano quello dunque era seminato d'inverno e di verano, ma dopo si fece ciò che la si dice in francese le moissons, noi diciamo a Sierra, e a Sierra si fece all'entrée di un mese di luglio, dopo si tribiava, dunque in questo tribio che si vede qui, e dopo c'era spulera, vuol dire che in quei palmule lampavano tutto in cielo, o a paglia si andava in cui a tratta, e il grano cascava a mezza ladia e si mettevano in dei sacchi e dopo i sacchi si mettevano in dei bagliati nenzo di falali a un mulino lungo il fiume Vivinco. Dunque qui abbiamo tutto, il bagliati, ladia e il tribio.
0: Vegetazione, parliamo appena di ciò che ne avevamo in giro a noi francesi.
2: Allora, in giro a noi, dopo che non c'è più questa cultura di grano, abbiamo staburi magnifici sui guerci. Il guercio è il chêne blanc pubescent e così no, abbiamo amatia in cui a scoba, l'arbitri e poi... Un mucciunero, vuole dire, il siste di Montpellier, che bene dopo, quando lui passa il vogo, sa facca, sta pianta che si chiama un mucciunero.
0: Qui si può poi muovere in aiguille,
2: hein? Sì, allora...
0: Faccio la trova.
2: Niente lo conoscono, i muradinchi si affaccano un quasera per fare come una spassigliata, ci sono i trailer, ci sono quelli che fanno il footing e poi ci sono quelli che fanno il fiume o che si interessano a preistoria.
0: Parliamo di un fiume, domani, in dove andremo?
2: Falendo piano piano andremo a Nanta esponde di un fiume Bevincu per bere ciò che era l'economia di un fiume, vuole dire i mulini, vuole dire Valchere, vuole dire Verere.

0: Uterman Quartz en terre CFM et Kubinchan sur Albertini.
1: Ici, RCFM.
2: Eh bien, te, un po' nous ne mertia, ne corre, ne oula. Et pour où, es oranille, po' nous biadia et anda a crescere un altro luogo. Ma gumu va genu. Eh bien, te, a nous sviluppado barrette maniere per sperdere es oranille. Prima, c'è uantu. Certe umente so così leggere che può non essere portate dall'aria. A nu belli, piccole ale e forme glibermette nu di ula e danda qualche urta abbastanza lontano. Conoscimo tutti i fiori gialli di uraitiu, che si trasformano in piccoli paragaudi. Quando zuffiamo un antaello, l'aria burta era nelle di abbianta. Ma certe ranelle hanno dro un altro mezzo di trasporto, l'animali. Forse, vi è già caudo di bultada una spassidiada con piccole ranelle appiccate ai vostri bagni o ai vostri garze. Certe, hanno piccoli anti o spine che li permettono d'appiccarsi ai belli dell'animali o a noi. E senza Isabella, e burtemo veramente più lontano. E ci sono sumente che si biattano in dei frutti. Un agello o un altro animale mandia o frutto e dopo berte e a ranella può essere lasciata in un altro luogo dopo essere passata in deuso gurpo. Ci sono ranelle che biadiano con l'acqua. Si vagiano burta dai fiumi o anche da un mare. Ma certe piante non aspettano né uento, né l'animale, né l'acqua. Quando li sono maduri, certi frutti secchi s'abrono d'un corpo e lampano es ranello in giro a pianta. E per esempio ciò che la vage a dinestra. Tutte queste maniere di uiadia hanno un scopo, permette ai ranelle di trovare un luogo nuovo in due buerano nasce e cresce. Una pianta passa tutta la vita in un stesso luogo, ma esosumente può nuvranca campi, fiumi e montagne. Bagetti viuridi.
3: Ici matin, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
0: À Douman et Vincenzo Albertini. Dans un instant, voyage dans le temps, comme chaque week-end, avec Stéphane Bern. Avant le retour de l'actualité à 8h, avec un nouveau journal présenté par Clémence Gourdon-Négrini.

0: Autoréquart, Lanterne chez FM.
1: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Et au rédiré droit, Paul Tourquidouriani.
2: Ici RCFM. Ici.
3: Azorando, uso trail, cui pantaloni stretti, correnu tutti per ste montagne, e anche a mezzo a ustradon ci do, eh? E ci dice nus amore di a montagna, corpi di storise. U famoso amore di a natura, cui so filtra in sta. Ma custio bol di mura franca, un è natura, un è amore. Sarebbe una specie di viaggio di a perfumanza in un'attività turistica sportiva. Avere natura è pessima, gattiva. Un mare annega e montagne tombano e i frutti non tall'arbori di bono d'aga garella. Di è per que che avevamo inventato l'agricoltura, da rende compado di natura, a mano di l'uomo in seta, rende mandievole il frutto, face udiasso montagnolo, costruisce a barca chi va per mare. Senza stazione gusti, a natura non è la nostra amica, prova a tombarci. Bon. Dico di no così perché chi, dopo un'analisi scientifica e profonda, un po' su gore e in montagna, fa un po' su infine, un buio gore e montagna. E tu, se tu mangiassi tutti questi frutti in natura senza essere insettati, ti lascerebbe una beda fragica a mezzo ad un legging rosolo tra due vilmetti per i due followers. A natura bolle è come certe one, bellissima ma mortale.
2: Ici RCFM.
0: Obol, Paul Tourquidouriani, Nanta, RCFM. Ma barla d'Aguapo, Goudi, Avier, Adi Barseille, Aki Bolt, et Agour, Sigaki, Sarah Lonor. Seremoukou, Jean Dalcolette, ou Brésien, Teddy, à Gazagour, Seye Marseille, Aki, Sarah Kounoy, Indirect, d'Aguapo, Gou. Et quoi, Dion Carlo Papi, Essential, Yaren Grazia, Bélé Segounoy, Bonne Madinada Touti.

0: Nous remenons en Nanterre chez FMR Ingrazia BDC Gounoï, Kouzou, Bidou et Nostri Zideluchi. Au micro, vous nous dit Marie-Elisabeth Ferrandini, qui n'est pas ainsi.
1: Ici RCFM.
2: Salute, Simuku Ange Laurina oye. So tutti due da consento per parlare delle nostre esperienze. Simu tutti gli stessi, ma simu tutti sfarenti. E que, già sai importanti per elle.
3: Perché è fatto, tutto il mondo ha gli stessi cose, ma che non sempre nomi che non ha gli stessi cose.
4: Tutto il mondo è sfarente, è a nostra personalità, per esempio, quel che sia. Pour avoir il gabelle longue comme Lina Maria et il gabelle courte comme Ange.
3: Ce qui est important c'est de se tout différent parce que sinon de nous si quand tout le monde est différent tu penses les mêmes choses et que uno a d'avance peut pire au ballon du foot tout le monde a d'avance peut pire au ballon du foot aussi si uno ci fa giù una cabriole tout le monde sa d'avoir una cabriole in pensando les mêmes choses.
2: Et tutti due volono essere liberi di pensare, di provare e di fare.
4: Si eravamo tutti gli stessi, tutti i mani mettiamo gli stessi a gusto. Pensa, ce n'è che hanno colori preferiti di verde, ce n'è giallo, ce n'è arancio.
3: Beh, di se sfarente, c'è un'amica che prova di risembrare e fa come lui, perché no? Da serva nonde ciò che serve per ciò che ci serve di quoi di se sei mica di se che ci sia d'altro chi ti chi può mostrare chi tu sei mica elu si si è tu
0: chi ne ben si qui nostri idee luci ogni giorno l'interci FM.

0: Bucesi, mon allez, Simon, in corse gazutan, stamman, et tout d'abord, on débute du côté d'Argius, ridruemo, sobra piazza, pesaviera di Isensi, Arthur Solinas, cuso imbida, du pojo caito, coli, buongiorno.
1: Buongiorno Valérie Franceschetti e buongiorno a tutti gli auditori da Vreguenzamora. Stamani l'avete detto, siamo a Vesta di Isens, in Argiusta e Murici, un piccolo paese di Utar, o Pievi di Istria, e siamo in cui un meri e l'organizzatore di noi di questa Vesta di Isens, Poljo Caitoculi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Poljo, un bel anniversario, ci siamo 10 anni, se non possiamo ripigliare appena su progetto, e sì, 10 anni che sono passati, a mi pensare, appena in furia
2: e l'avevamo qui in faccia, se tu beri tutti i pannelli, abbiamo cominciato in 2016 in cui una conferenza internazionale andata allo rock ricostituita, perché lo rock ricostituito è stata in cui razzi di Mediterraneo rustiche, tra l'altro a Gorsica, e i paiette di Torre erano stati presi in Ardius, in Debab, in Demevrate, in Davami da Gazalta, Palinra, e dunque hai mi battuto da prima, erano tutti qui, Arthur, e c'è falata grossa così, e mi è previsto di vadino una promenata che ne abbiamo fatto sotto l'acqua con tutti i paesani, e a prima abbiamo inaugurato, diciamo, il guide del patrimonio che aveva fatto patrimonio batico che aveva fatto Lucette Ponsin, e che ci ha permesso di scoprire un po' tutto, di riscoprire la nostra identità e il nostro lavoro. E dunque questa qui è stata per noi qualcosa di maio, e c'è un filmetto di 26 minuti, ma prova a passare un 2 giorni, che ci permette di vedere tutto il lavoro fatto. Dopo l'anno dopo c'è stato a Vigna, era per mostrare in uscigione che sotto tutti i letti c'era 25 lettere, o dicendo questo, una giusta di Vigna, che duceranno di Civor che d'Universo che una, posto che l'anno dopo abbiamo fatto a Biarra, che c'erano dopo tanti vori e tanti mulini, e che da c'era veramente la possibilità di rilanciare tutta la produzione. E poi abbiamo continuato con il pastoralismo, continuato con l'acqua, la storia dell'acqua, e ogni volta abbiamo fatto conferenze che hanno permesso di comunicare tutto il lungo dell'annata, e rimane appunto qui tutti i vendori, abbiamo ricevuto dopo i 10 anni città di scuole d'Utar, e rimane stato veramente un momento maior, posto che tutti i scuoli di Avadi di Utar erano qui il primario, e dunque qui c'è una verità, e abbiamo sortito di noi un libro, un libretto nel patrimonio agricolo e rurale.
1: Poggio, è importante di noi di girarsi appena verso Arilè, di mostrare appena tutti i siti di Taravesi, ciò che si è passato appena qui in questo regione, in questo paese, e soprattutto l'abbiamo capito, capiamo bene in ciò che voi dite stamani qui, e che è veramente un progetto, se 10 anni, è qualcosa che si è sviluppato a lunga andata di anni.
2: Yeah, una visione del nostro consiglio municipale. E abbiamo costruito, e non è mica solo, ci vuole un vestito, scambio di ben mangiare, di bevia, di cantare e tutto, ma è di nuovo la vetrina della nostra strategia di sviluppo e di promozione del nostro territorio, del nostro paesolo. E oggi siamo fieri di noi perché rimane il PETR ha ripreso il suo progetto qui e sarà sparto in altri paesi, e c'era di nuovo l'ispezione accademica che è venuta, che sarà un territorio pilota per l'educazione a livello di mestiere, a livello di tutto questo. E poi sapete che il nostro paese di noi è in partenariato con il liceo agricolo, avanti il progetto di Pianiselva.
1: Di Sarte,
2: E di Sarte, che adesso è una scuola di pastori, c'è dunque già il pastore Pier Istria, c'è un capradio, e poi c'è il liceo agricolo che trasforma in su, e c'è oggi di noi l'università in Cupaolitec che è venuta, posto che noi siamo un territorio, un villaggio atelier, per i ricerchi d'Avres, la Federazione di Ricerca, Environnement e Società, qui sta Pano e il Ponte du Maio. Se non facciamo mica formazioni di scuole minore all'università, non potremo mica cambiare la città e avere una società di produzione, di scambio, e si può andare da un mestiere manuale a i mestieri di ingegnere.
1: Potremmo pensare, può darsi, Poggio, da qui a poco, da qui a qualche anno, che a Vesta di Isensi ha veramente diventato una marca, può darsi ripiata da altri comuni, altri regioni.
2: Allora, è stata questa, perché siamo di noi una federazione di vieri, sapete, Arthur, o Shubab ancora di più, che su Riacuista è nata in Cilaccio, noi eravamo in città in cui Shubab, ma l'abbiamo campata, andavamo a cantare e dopo andavamo a scoprire e a spartire, e un po' gli enfants latini, noi siamo gli enfants di Cilaccio. E questo ci ha marcato, e oggi c'è una trentina di vieri. È vero che oggi, senza pretensione, ma è fatta per sta fare, c'è d'altri paesi che hanno preso la nostra andatura, hanno deciso conferenze importanti, hanno deciso i siti che sono accolti, hanno deciso il lavoro intorno a Guccina, posto che sapete che all'ante conferenza di noi ci sarà benvenuto che è lavorato con noi, all'ante riconoscenza della Guccina Mediterranea a livello di l'UNESCO.
1: Buongiorno, stiamo qui in Argiusta Moric, Piazza Meri, dimmo per tutti quelli che ci raggiungono stamani. Valerie, voltiamo da qui a poco, avremo l'occasione sempre in cui Meri di Agumuna di parlare, dunque di questo programma che ci aspetta, pa oggi e pa domani.
0: E che facciamo così, obbiamo giusto dopo a Debbie Davis, riboltiamo in Argiusta e Mauric.

0: Et voilà, si mon cours est gazout en achetant ma nerf, juste un maouri, choco, sa vie radisant, si, et puis nous retrouverons tout à l'heure, dans une quinzaine, dix minutes, Dominique Landron, et à vie radis, pour tu. Allez, Arthur, toujours, en compagnie de Pojo Kaitou, colis pour le programme, dis-je ta vie radisant, si, sobra piazza.
1: Yé, Valérie, c'est maudit ritorne, m'a parlé, dit au programme, pas stamane, et pas tout à journata, et encore pas, à journata, dit, domani, qui t'aspite. Pojo, donc, un programme assai ricco, in cui assai ateli, assai conferenze, e può darsi principia parlando di a tematica generale di questa domenicata.
2: A tematica generale, dunque, abbiamo preso Usali, gli strade di Usali. Allora, tutto il mondo mi ha parlato di Usali, non c'era mica Usali in Ariusti, oh, ma c'è una piazza che si chiama Pestasala e che abbiamo tronco le Saint-Ponsin 2016 e dunque qui siamo arrivati tutta impietrata e all'anta sa piazza qui c'era una famiglia che riceveva pan di Usali, dei salini di Portivecchio e che macinava, che faceva una vendita al dettaglio, per la gente, per la gara porcina, pa tutto e dunque ha voluto trovare che l'uccisia una lei anche un portivetti un chisalino dunque ha chiamato a Camille de Rocaser e a Camille Gazzano, spero che diventerà questa male, ha invitato posto a lui che sono proprietari, l'idea è di rilanciare ma è di no, ha trovato una dunque a Guérande una paludiera che è maritata in Pigna che abbiamo scontro posto che siamo in Pigna travademo da consento e c'è un storico che è magnifico, Gilles Buron, che d'altronde si batte tutto il mondo da parlare lingua bretona, e che c'è davanti una conferenza nelle strade interne di Usale, che è in corso, va? Antoine Maria ha parto stamani, sicuro qui sul libro da arrivato un cugocie, andando ai salini di Portivecchio, ma di no, gli strade di Usale in Mediterraneo, perché è una storia molto importante, che partì all'epoca, Usale ci veniva da Sant'Anciocco in Sardegna, e poi dopo è venuto da ieri, dopo la conquista francese, e oggi no, penso che in un quadro dell'autonomia alimentare ci vorrebbe rilanciare i salini di Portivecchio. E vedete bene che si parla della storia, si parla del passato, ma oggi si parla di noi, di un progetto che potrebbe rinascere e che potrebbe permettere, perché sapete che oggi c'è le saline di midi che rigompro tutto, e a Guérande c'è Mathilde Pagnier che aveva la sua presentazione oggi, che ella è stata indipendente, che continua a vendere il fior di sale e tutti qui. Se poi c'è adesso dopo menzionare Fabien Gavò, che ha parlato di l'usi di Usali, e qui su Livulari o Rendo Maggio, perché Fabien ha portato veramente tutto ciò che noi avevamo oggi andando sul territorio, e ne siamo fieri veramente. Li ringraziamo mai abbastanza, ed a Hélène Paolini Saez. E poi dopo ci saranno a menzionare i nostri capi cucinari.
1: Voilà, di nuovo la cucina è messa appena in avanti, in questa domenicata c'è una cucina che è stata messa in piazza in cui assai chef che approntano dunque il ripasto, e ci saranno di nuovo mostri che sono previsti da proporre appena al pubblico, dunque diventa davanti alla cucina.
2: Siamo fatto un'innovazione in un quadro di un progetto di cooperazioni che ne ho messo un bar in cui Tirana, Marsiglia e la comunità di Comune di Isola Rossa, e dunque mi vado in i gapi di Balagna che sono di nuovo oggi qui, e Jean-Luc e Monsieur Maé che ringrazierà di mai abbastanza, in cui Pierre o Giorno di noi che sta a Osnac un paese che aiuta e che si forma di non conede perché aiuta assai e che faccia da mangiare oggi, e dunque l'idea è di far riconoscere la cucina mediterranea a un livello di l'UNESCO per poter continuare a fare che il suo patrimonio qui si sparta tutto.
1: Come nati di noi in un paese?
2: Allora a Calèche sta in ritardo, la Dio ci ha matato e dunque ad Aiul, ma ci sono promenati in Calèche che permette di avere tutti i quartieri, Caitou, la strada di Petre di Lac, che ne abbiamo fatto, che ne abbiamo messo in bada, in deduce di sicuro tutto il nostro patrimonio e che permette di noi di scontrare. Diciamo a nostra memoria collettiva, ananta l'acqua, ananta la Libia, ananta tutto ciò che abbiamo sviluppato di poi dei anni, e questa è una verità per noi importante. Dunque si cucinare qui trovate noi, di una trovata un pesce, un sale, poi una trovata una pecora di noi. Travada a pigua di Rivorme, allora sono cattivo non, ma vuol dire che ne mette in valore i prodotti qui e ne permette di andare a lei. Abbiamo detto che c'è questa cucina qui è un patrimonio dell'umanità e se domani avremo il pastoralismo che casca, sarà domani la giornata del tema di strada di pastoralismo, se da casca domani il pastoralismo c'è tutto che casca, l'artigianato, la cultura, la lingua, la gastronomia, i paesaggi, e per questo che abbiamo lanciato questa chiama a Nanta Pian di Selva, un progetto di riconquista in cui la Fondazione del Patrimonio dove chiamiamo l'appello don, e domani ci sarà un ripasto a 25 euro a pro di questo progetto, e ringrazio i vignaioli di l'AUP Ajaccio e Sartè che si sono adunati a noi, l'urtulani di noi di Nociloghi, e poi tutti i paesani che hanno dato a mano perché da sì una riuscita.
1: Bonjour, pas d'arsi pas compte, il y a parlé de Stasira, t'as dit Stasira, à peine on avait dit qu'il n'y a pas de choses tout en cui canti traditionnali, corsi et du Méditerranéo.
2: Oui, qui siamo vraiment tutti passionati, et avremo una pensata per Jacques Calistri qui se n'è andato, posto qui, in su, avremo l'esposizione di tutti i poeti du Tarve, donc ci sarà di sicuro Christian Reale, ma ci sarà di nous Jean-Pierre Boss, ci sarà Giordani, ci saranno i cantatori e strumenti Ganasuna, Canari Bomba, Accordéon, balli di noi, i ballerini di Probiac a Nagula in prima serata, e quindi veramente sarà di noi un momento di storia. Speriamo di noi che il giorno Solinas di Santa Maria, appena vecchio, ma che
1: di Pilaganali.
2: Pilaganali, che lui narra a da mano a suo gruppo.
1: Senza smintiga, o per giorno, tutti i produttori e artigiani che sono qui durante questa domenica.
2: Sicura, ma l'avevamo allora marcato solamente oggi, fino a stasera, e ringrazio tutti i produttori. Abbiamo scelto, abbiamo trascelto, ce n'è uno per produzione, per mica che ci sia concorrenza e altro. So, io voglio ringraziare perché sono qui di Poimor e noi siamo veramente, abbiamo un buon onore di riceverli.
1: Ringraziamo Jean-Mère, una bella vista all'interno FM e poi accampare in vivo qui dunque in Arjus Tamori.
2: Grazie Arthur, ringrazio a tutti.
0: Arthur, bigampade, vibro bon guidro, dopo un dei giorni che è mudabarte in portiere, ci ho dato qualche minuto per savire.
1: E un'altra gomuna in due, potremmo ridro di noi usali dunque.
0: C'è
1: anche qui una lì.
0: Effectivement, c'est en lien avec Avira di Isensi cette année. Qui met le sel à l'honneur avec, bien sûr, les salins importués. Biridouem ou Biziguidem ou Pé Savir a dit Isin.
1: Adopo Valérie, adopo Andicho.

0: Ça bouge dans Pivisoué. Allez, on retourne à Argoucha et Maurice où père Xavier a dit Zinsinde Outar Aou pour retrouver sur place Arthur Solinas avec une grande spécialiste d'Ienochtrebian Tegours que je salue, Yankou Amamig, Francesca Desider. Bonjour, rebonjour à tous les deux.
1: Saluto Valerie, ieri siamo di ritorno qui in diretta dunque di un paese da Giusta Morice e ieri l'avete detto, siamo dunque in diretta in cui Francesca Desideri che ci viene di Gazinca, che voi conoscete bene. Francesca, buongiorno.
2: Salute.
1: E c'è Valerie Franceschetti che vi passa un buongiorno stamane perché è in Antalondi in conosco.
2: Vediamo amicoccia. Saluto Valerie.
0: Salute Francesca. Salute.
1: Francesca, chi ci ha puntetti per sta giornata? Può darsi spiega di noi ai nostri auditori stamane ciò che voi siete in traccia di va?
2: Allora, sono traccia in pasta, faccio una basta di verina bisticina, andiamo a due vritelle. Allora, gli avevo le salite e zuccherose. Allora, salita ne seguo un pezzo di panzetta fritta, nanto, e un pezzo di roccio. E dopo gli avevo la zuccherata con un pezzo di roccio e nanto una confittura e due.
1: Allora, come se la passa? Potremmo venire qui a un stand a tasta? Come se la passa?
2: Niente bene, non si serve. No? Dopo gli avevo fatto un bene con un rano corso. Di bene di ghisonaccia e ha giovato non to bene gli ammette ha giovato un pesto con un fiore a garotta selvatica a bastinaccia ci ha messo una griglia di limone e poi ci ha giovato un ruccio e questo gli ammette non to un pezzo di bene.
1: Francesca, ti vado appena in strada oggi, chi siamo qui in Utara, ci veniti dunque di Gazinca. Se ti avete a s'avvenimenti qui o è la prima volta qui, per esempio, in Utara?
2: Faccio già 4 anni che vengo qui. Anna gli ho fatto la zuppa, boh, era una zuppa con i legumi di l'orto, perché chi erbiglio e avance ne è tanto. E faccio 4 anni.
1: Allora, a maniera di noi di voler appena installare l'affari e di rispettare appena la tematica di usare quest'anno per questa festa di Isenzi.
2: Allora, giusto appunto, ho fatto e ho sempre usato il portovecchio, l'ho portato, le belle, bianco, e ho fatto usalino. Come in questo momento sono cercato le rugellule, perché quell'anno di me, poi gli dei nugiole, no?
1: E
2: nugiole e sono già cegogliole nemmeno giù parecchi nugellule e ha giovato usaline e poi ha giovato una crema di nugellule aristide e dentro ci ha messo una griglia di nuccio.
1: Senti, un'appassionata di cucina.
2: Mi piace, ma sono mica cucinara. Io sono una cucinara, ma è di Garugio.
1: Di Garugio e soprattutto appena di ciò che si va ci attendo, ciò che li va ci ai nostri anziani.
2: Prima mi piace fare zuppa, fare vritelle erbose. Dopo andiamo in Antobana, andiamo a friggere con l'olio d'oliva, qualche sdrigli. Sdrigli se lo si le non fle, è una meraviglia.
1: È una maniera di noi di approfittare, di scontrare d'altri paesani di Opomonti in cui d'altri ricette, d'altri osoli di noi.
2: E normalmente facciamo un scambio, di una spertera, come oggi di una spertera, tutti questi cucinari che sono qui.
1: È una gamba.
2: Mi piace assai, la conosco di anno e ora sono diventata amici.
1: È tanto meglio.
2: Una grande famiglia.
1: Una grande famiglia. L'amore piatto, c'è anche un libro che noi possiamo ritrovare oggi qui in Argiusta.
2: Un libro che ho fatto, fa 3 anni o 4 anni che l'ho sortito.
1: Cosa possiamo ritrovare in questo libro?
2: È un libro perché io dico sempre non sono mica né botanista né scientifica, sono un sapere popolare. Che mi è stato già mandato da un mio abbo che era pastore, vece a montagnere con lui e con la mia mamma per cucinare. Dentro ho messo le piante mangiadoie, le piante curative e le piante tossiche.
1: Potremmo dunque ritrovare appena tutto il vostro universo, diciamo.
2: Chi zozule, perché chi... se volete, io già verso la stagione, io ho un po' una storia, un libro. e traverso stagioni e stagioni, per esempio per Natale avevamo guè, per Pasqua avevamo le banette, abbiamo messo le chiusure così.
1: È una maniera di noi di mantenere appena le tradizioni e di farli conoscere.
2: Voilà, e fiamo, parlare di un dire, era una festa, dunque i ribasti di un dire, tutte cose così.
1: Oh Francesca, dunque siamo contenti, dunque abbiamo la gatta a siamo impazienti di noi di poter scoprire appena ciò che voi approntate stamani qui in Argiusta Moriccio, e tanto ci ritroviamo da qui a poco in l'onde di RCFM. FM.
2: A momento già cacciato un libro, non te biante sagre, biante creanze.
1: E beh, così.
2: Bene raggio al tuo abito, là.
1: Con gran piacere.
2: Aiaccio e Pombastia.
1: Ecco, siete benvenuti di noi in Aiaccio.
2: Vi ringrazio.
1: So che io che vi ringrazio. E Valerie, dunque, siamo sempre qui, dunque, in diretta. C'è veramente niente assai bravo, ci campiamo. C'è un mondo che comincia qui a Giundia. L'abbiamo dito, c'è una trentina di produttori ed artigiani pa' odi qui, dunque, sto sabato. E se voi volete bene, Valerie, da qui a poco voltaremo in cui i cuginari che sono qui in piazza Ameria e che approntano appena un ripasto di un giorno.
0: Di ora ci avviciniamo e che facciamo
1: così.
0: Facciamo così, vi ritroviamo un po' di una canzone alla traccia e vi ritroviamo sopra piazza in Argiusta e Mauricio Pè e Mauricio Pè Xavier Radis in Deudar.

0: Always the sun. Allez, on retourne. Arjusta, ma oui, choupé, à Viera Isans, une dernière fois. Et puis, nos auditeurs sont nombreux à vous avoir rejoint. On était à Portivéti aussi. Il y a beaucoup de monde à la foire. On remercie Dominique Landron. Arthur, avec qui êtes-vous? Un invité à nouveau. Il y a du monde autour de vous.
1: Prenez la Valérie Franceschetti. C'est moi di ritorno, ultima ganza, diciamo, pa nostra vista di Isans, in Arjusta, Vorice e Isodeciani. C'est moi un coup, qui sia, che non connaît. Chimou B, qui gira sa yagour, si la poudre vous dit qu'elle est en coup, elle, loin, on gira en douleur, nous, Christian, André. Christian, salut.
2: Bonjour à tous.
1: Et pour, on a ultat à peine en di ostrilogue.
2: Nous, nous, Rudion, di ayuantou, d'avami, d'agui, outar, à roca, log importante, pas à story, si gour, ma log di gour, et ça me prend piacer, pour di ouais, d'agui, tout au chaud. S'intéresse au patrimoine, lui, un coup de travail de magnifique, depuis années et années, d'après le jour et de toute la squadre. C'est une chose assez importante, parce que c'est mon but vraiment à augure du pays, du pays. Et puis c'est assez important.
1: Christian, Arimane a été aidé à vous retourner de sa fianca à Juventus, avec fait un attel, donc un succès, avec tous les autres instruments.
2: Alors, hier, era una giornata assai importante, c'erano tutti gli scoli di Rugione e poi abbiamo di nuovo a Olinta di Vascopra parte del patrimonio che oggi sono appena smintigati. Ha giocato una tele in cui una tarcana di Alana che fila Alana e dunque il suo rapporto di nuovo in un mondo di pastori è assai importante e la reazione di Sidi che scoprivano tutta giornata satelli da volontà di continuare a fare questo lavoro perché oggi ne siamo a un punto di una perdita di testimoni maestri di Agorciga e se non tramandiamo mica per domani una parte di sua memoria adattandola ai scopi di domani voglio dire di una certa modernità una partura nata al mondo e poi soprattutto a cultura come puntello maio di sviluppo oggi si parla assai di sviluppo in Agorciga, economico ma senza cultura e sa cultura paesana un vero mica indusare Agorciga fuori di tutti i safari di.
1: Christian, ma parla di vostri prossimi atelli, di vostro programma appena personale, qui in Arjusta Mauricio. Vi potremo tornare a ritrovare? Mi pare che stasera c'è qualcosa da sai beh che si appronta.
2: Sì, cercheremo di fare una veglia. Abbiamo domandato a Contadori di Rugione di Vena di partecipare e proveremo ad arrivare a qualcosa in usanza. Di ciò che si faceva qui. Stamani parlavo con una donna assai anziana e mi diceva benvenuti Cilaccia, a Viera di Cilaccia, si 38, si 39, 80. Dunque c'è oggi a Villitosa, dunque c'è una mossa. Lo scopo è di rammentare appena tutti questi momenti qui e di va qui in un paese come tutti questi parti alti di Valle che saranno in perdita di popolo e di ridare appena qua cultura a volontà di sta in i paesi e eri a mezzo a tutti i scoli veramente sono cose incredibili c'erano qualche città interessati conoscevano l'accedi conoscevano i nomi degli animali i vari dunque c'è un lavoro di un maestro a fare e questo lavoro non si può mica fare solo c'è la coscienza di un patrimonio la coscienza della cultura la coscienza della lingua della nostra lingua su Tanaccia di noi e poi dopo di tutte le espressioni che possono arricchire tutto questo.
1: Christian, un bel programma donc, qui ci aspetta una bella veglia stasera qui in Arjusta Mauricio verso Otordisera.
2: Otordisera, donc, in tutti i casi stamani va ci piacere perché a rombo di scombatti e il trovato di Polgio, che scombatti di poi anni e anni, oggi c'è appena di mondo. Dunque, un mondo. Si vede tutte le conferenze magnifiche, si è parlato di Usali, si è parlato di un trasporto, si è parlato di l'animale. Dunque, penso che sono piccoli momenti in cui gente si ritrova in un ambito paesano, qui sia assai importante, e siamo qui per continuare ciò che noi vediamo di poi tant'anni e soprattutto veda ciò che si potrebbe fare e tramandare nell'anno che viene. C'è assai gente che oggi sono spariti e ce n'è d'altro oggi che malauguratamente non sono più qui, ma c'è sempre il suo spirito a mantenere e proviamo a farlo in una maniera semplice, ramintando di noi tutti questi esempi e poi tutta questa ricchezza culturale.
1: Ecco, o Valerie Franceschetti, pa sull'ultima ganza qui in Argiusta Morice in compagnia di Christian Andreani. Penso che abbiamo passato una bella stonda in Querci FM qui a sta vesta di Isenzi e sta anniversario, ramintemo festidie di Aniguistano, iso de Ciani.
0: Vi ringraziamo Arthur Solinas, Pesaviera e poi a Dominique Landron qui è l'uodie in Portivec uce di no una viera e vi ridruemo un compiege Arthur di sicuro in dei nostri girandoloni.
1: Ci ritroviamo l'uni per i nostri girandoloni e saremo torna in Utara o chi saremo in i bagni di Tacana, comune di Zigliara, giusto accanto.
0: Piremo un bagno con voi. Allì, buona mattina da voi, a mezz'ora si ritroverà un udidiale con Clémence Gourdon-Negri.

0: A Ringradia, Biringradia Moudi, de se fedel a RCFM, au groupe et pour Ridouem ou Bincente Albertini, et parlez Moudi et nous, très bien te gourse.
1: Eh bien, te, un peu nous ne mertia, ne corre, ne oula. Et pour vous, es oranile, pour nous biadia et anda a crèche nous n'entroulogu. Ma gumu va, genou. Eh bien, te, a nous sviluppa du barretje manere pesperdi es oranile. Prima, c'è uantu. Certe zumente so così leggere che può nu esse burtade dall'aria. A nu belli, piccole ale e forme che libermette nu di ula e danda qualche urta abbastanza lontano. Conoscimo tutti i fiori gialli di uraitiu, che si trasformano in piccoli paragaudi. Quando zuffiemo nantaello, l'aria burta e ranelle di abbianta. Ma certe ranelle hanno dro un altro mezzo di trasporto, l'animali. Forse, vi è già caudo di bultada una spassidiada con piccole ranelle appiccate ai vostri bagni o ai vostri garze. Certe, hanno biculianti o spine che li permettono d'appiccarsi ai belli dell'animali o a noi. E senza Isabella, e burtemo veramente più lontano. E ci sono sumente che si biattano in dei frutti. Un agelo o un altro animale mandia o frutto e dopo berte e a ranella può essere lasciata in un altro luogo dopo essere passata in deus o gurpu. Ci sono di nuove ranelle che biadiano con l'acqua. Si va genu burta dai fiumi o anche da un mare. Ma certe piante non aspettano né uento, né l'animale, né l'acqua. Quando li sono maduri, certi frutti secchi s'abrono d'un corpo e lampano es oranello in giro a pianta. E per esempio ciò che la vage a dinestra. Tutte queste maniere di uiadia hanno un scopo, permette ai ranelle di trovare un luogo nuovo in due buerano nasce e cresce. Una pianta passa tutta la vita in un stesso luogo, ma esosumente può nu vranca campi, fiumi e montagne. Bagetti fioridi.

Dunque, dopo a Zidellina, dunque l'anna di conservatorio, dunque anche se ha sempre avuto un giro a me, a musica e a chitarra, soprattutto con Babu, che suonava la chitarra, ma chi suona la chitarra. Ma chi era autodidatto, mo zio di noi che suonava la chitarra, di mandolino, ma hanno voluto mettermi al conservatorio giusto appunto per imparare la musica e li ne ringrazio. Dunque, sanati di conservatorio che appena li ha appena illustrato con questa. Ma non è mica una canzone, piuttosto un'opera musicale che è uscita di Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, che è un grande compositore brasiliano, che è uno dei miei preferiti a chitarra, dunque a Bacchianas brasileira. Heitor Villa-Lobos era un modello che ha giocato assai nell'imparare della musica al Brasile, e dunque ha scelto la versione di John Baez, posto che è una canterina militante conosciuta per il suo impegno, voilà, e per i soganti indiadi di resistenza. Dunque, a Bacchianas Brasileira numero 5 da John Baez.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, dopo l'annata di conservatorio in Bastia, più di 10 anni, donc, dopo mon bachelier, soprattutto un continente, perseverance, per continuare mon studi, soprattutto scientifiche, mon classe preparatoria di matematiche, e poi dopo un dottorato di chimica. A scelto qui l'iPhone Mars, donc l'iPhone Mars di David Bowie, donc appena un'occhiata all'iPhone Mars, donc a scienza per me, ma soprattutto perché chi a prima volta che ha una tesi di introduzione al piano, veramente mi piace assai, sa voce assai particolare, e poi una maniera di scrivere di Bowie assai originale, assai tensione nella sua musica. E poi veramente una musica, direi di dire un uomo che aveva un gusto e un talento immenso, e dunque l'iPhone Mars che faceva appena una riverenza appena sanate che gli passati in continente, voilà, e queste riverenze, queste influenze di noi a musica inglese e altre.

dobu emo studie torna voilà come assai gorci dunque so tornato in de me so tornato in Corsica e corrisponde di nuovo a un mio ingaggiamento con canta o bubulo gorcio dunque qui a canzone a lettera Nigoli allora qui di nuovo un'occhiata particolare perché che Nigoli Alan Nigoli un amico per tutto troppo presto di Ellu il primo che ha scontro e dopo che mi ha presentato a Anaro che è originista dunque sono tre persone qui che mi hanno fatto come oggi Alan ho fatto entrare nell'ordine e dunque lettera Nigoli di no perché che di una delle prime canzoni che mi ha commosso assai e poi liberamente una reverenza a resistenza e soprattutto i si tempi d'oggi trovo che riomba di una maniera assai particolare una maniera di non scordarsi di questa resistenza di non scordarsi di sovranità nazionale che ci ha fatto a nostri corsi e penso che noi dobbiamo tenere a mente e in cuore per sempre.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrin.
1: Donc, qui torna à peine à l'anade, m'a dit quant au Bouboulourtsou. Donc, con una canzone di Brassens. Alors, perché a du scelto a Brassens? Brassens, c'est, qui di, una adaptazione di, una canzone di Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Alors, on a dû me cacher tout, a canzone, la cantata da Brassens, direttamente, perché qui, a dû scelto quella di Paco Ibáñez, perché di dire, mi piace assai a sua versione, e poi, fage di nous, appena una reverenza, una collaborazione, veramente, importantissima, con quanto a Bouboulourtsou, quella di Paco Ibáñez, Quartetto Cedrone, e Paco Ibáñez, non ta, a Galupa. Perché Brassens di un di Ganterino o Ganterino quello preferito di Babu e di noi di un uomo Nadale Lugiani che m'ha marcato assai, che m'ha imparato assai, con quale io gli ho imparato e che ci manca, che ci manca assai, e di quale proemo parecchie persone, in particolare a scuola di canto, provano va a campare, a sua famiglia, ben intesa, va a campare a sua memoria e lui, i suoi insegnamenti. Sono persone appena come Eric, Alan, Dume, Galè, sono persone che ci penso assai, mica co gampi in du passato, ma sempre mi dico, e se l'erano qui, chi digeriano, cosa penseriano elli. Donc la mala reputazione e di nuovo ha di scelto questa canzone perché chi va bene che con tutte queste reti sociali e tutti i starnesi che abbiamo di più in più per comunicare, beh, omo sapere che mi domando di urte se la si può dire che un ci piace tal o tal affare, voilà, perché chi è rede sociale pro condizionano per me di più in più una certa riflessione, una certa pensata unica, e che mi dispiace assai in dei rede sociali e qua mala reputazione.

0: Miran mal, salvo los ciegos, es natural.
1: Dunque, avuntana di l'amore, allora avuntana di l'amore, qui dunque, ben intesa, bella sicura, quanto il popolo corso rappresenta per me più di una decina d'anni, hein, di collaborazione, di lavoro, di spertera, di gioia, di stonde meravigliose, ma ha du travaillado assai, dunque all'ebiga a tempo alla nade canta Boulogos, e dopo di no, ben intesa, coi mo compagni di sempre, Anaro, qui Eric Ginest, Eric Ginest, un amico, un amigaccio, ben intesa, che tengo più che caro, e che è l'un di no per tutto troppo bristo. E a Dio scelto, dirà di figlio, e dice una canzone, ma vuoi scegliere questa canzone, Avuntana di l'amore? Avuntana di l'amore parla di una, di un testo di Patrizio Groge, sono parole scritte da Patrizio Groge, e una musica di Eric, giusto appunto, che mi ha registrato insieme una decina d'anni in d'arredo, mi pare in 2007-2008. Infatti, Avuntana di l'amore di essa leggenda, la leggenda di Melusina, conosciuta Melusina, Melisandre, la leggenda di Melusina che dice, che, infatti, usò, che era umana e che ogni una volta a settimana si trasforma in serpa, allora, cioè, dipende dalle leggende, hein? E dunque, lo so innamorato, lui dice, lo so innamorato, sta senti, se tu vuoi stare con me, se tu vuoi campare con me, mi devi lasciare un giorno alla settimana, non ci vuole a cercare, a bere, mi, perché che si trasforma, dunque, su segreto qui, e dopo, ello, innamorato, ha da rompere, subatto qui, peccato per ello, e dunque, on la videra mai più, e so, so le parole di Suribilio qui, che dice, voilà, on mai più mi viderai, voilà, se tu cerchi a bere, mi mai più mi viderai, dunque, una canzone importante per me, che ribomba appena come annate di ricordo, e soprattutto un ricordo per Eric, voilà, che dire una persona di grand talento, e con gusto si può sentire, hein, con questa creazione, con questa canzone a lui, veramente un uomo malacuco, assai gusto, assai talento, e una musicalità tremenda, musica che abbiamo sperto tutti insieme, dunque Avuntana di l'amore, cantata da Anna Rucchi.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Dunque, sempre non talonde di RCFM, di A Frequenza Mora, per parlare di amo playlist e presentare

0: al di là di a musica, di Ugantu, dunque espertimo un'educazione, un'idea, cudoia di semplice, non c'è bisogno per me, quando noi lavoriamo insieme, non c'è bisogno di discutere. Ma, dunque, questa trasmissione, sa e mai su basso di generazione, dunque con Doria che gli piacciono di più musiche moderne e con quale mi girerò, posto che anche io mi piacciono assai, dunque come l'avrete capito, sentendo appena emo scelte, dunque musiche più moderne, più originale, mica solo musiche degli anni 50, 60 o 70 e anche degli anni 20 con Ettore Villa-Lobos. Dunque qui Fiume Vecchio, è una canzone uscita non da un dischetto che abbiamo registrato qualche anno da re, non so più, 2020 o 21, non mi ricordo più, che si chiama Rabbia, e c'è un testo di Paolo Durchi Doriani. Ha scelto questa canzone Fiume Vecchio perché Fiume Vecchio è stata una battaglia peggio che Ponte Nuovo, e nella storia l'uomo spesso parliamo assai di Ponte Nuovo, ma veramente la battaglia più cruda, più dura sarà stata quella di Fiume Vecchio, dunque Fiume Vecchio ponte di Dio Vecchio, quello l'anziano ponte quando devo passare dopo a corti non so aviario, vedrete a mano dritta se vuoi colare in bizzavone e a mano manco se vuoi valare, vedrete su ponte o ponte di Dio Vecchio, dunque dove c'è stata questa battaglia, dove un'epoca di domi, un'epoca di militari, domi corsi, insomma non erano manco militari di mistero, che parlano, che difendiano dice radio a Pasquale Baoli per permetterlo di Vudie, di Agorziga, e che si sono battuti come Lyon a contro 10.000 francesi e prussiani, c'erano tutte le nazioni, penso su Lyon a contro i Gorzi. Penso di appena riuscire questa canzone di nuovo perché chi da storia di Agorziga di sempre la stessa storia, Ugiugo contro un maior, Ugiugo che si difende per esiste, dunque Fiume Vecchio cantata da Doria Ussi.
1: Sopra quello fiume non dall'onda di Uvecchio, tamanta battaglia, tamanto spaveggio, l'acqua è tornata sangue, rosso e lo specchio. 600 patrioti contro 10.000 francesi, coraggio avete dagli fuochi accesi d'un'antica razza

Dunque, dopo a Fiume Vecchio, dunque un gruppo e una canzone, dunque c'è stato un ingaggiamento per quelli che mi conoscono culturale, ma c'è un mio impegno, un mio mestiere, a prodi la lingua, sono stato istitutore, consigliere pedagogico, direttore di servizi di la lingua corsa durante 10 anni, e dunque la lingua corsa è qualcosa che ha un cuore e che ogni giorno che pratico e mi impegno anche per imparare e trasmettere la mia viola. Dunque ho scelto a mesa tutte le canzoni che parlano di lingua, ho scelto a show di lingua una canzone registrata da, ultimamente dall'altro lato, che è un mio gruppo, cantata da Lorenzo Bellini, e che parla appena di a lingua corsa, voilà, ognuno dice un corso o più, voilà, la lingua corsa, quella più, a più schietta, quale chissà, quale sei a lingua corsa, più schietta o mica. Una canzone scritta da Cecelan Franchi, appena scherzosa, ma che porta un messaggio forte che dice, fate come voi volete, ma lasciate la gamba, lasciate la vostra strada, anche se per via, on cerca la vostra spalla. A show di lingua.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrin.
1: Saint-Prenanta RCFM et per amo playlist un gruppo donc quel un gruppo che ascolto ogni giorno e chi è un gruppo importantissimo per me Beatles da tutti i gruppi e tutte le musiche che sto a sentire sono sempre canzoni che mi mettono in allegria. Dunque, ho scelto qui una canzone uscita da un disco, un famoso disco, che si chiama Le Double Blanc ou Doppio Bianco, che si chiama Mother Nature Son e che parla, l'ho scelta perché si tempi giusto appunto di calore, di capitana e di mondo che cambia, si vede di più in più, si dice ce la fa attenzione per la nostra pianeta, la nostra terra, ce la fa origine tutto qui, ma penso che di un sforzo collettivo sarà uno dei combatti più importanti dell'umanità e dunque di questo messaggio che voglio portare con questa canzone qui, Mother Nature Son.

Dunque, ultima canzone di Amo Playlist, è stato un piacere, tamanto di essere un boy, lunga missione, un ringrazio tamanto a Arthur Solinas che mi ha invitato. Dunque, una canzone di un gruppo del Grèce che si chiama Monsieur Président. Alors, Delgrès a dû chercher sa canzone qui, perché Delgrès dira un martiniquese, un milite d'arma, qui a lottato assai contre la schiavitù, et qui a proclamato, qui a fait un script, ou a fait une proclamation contre la schiavitù in 1802, a lottato contre les troupes di Napoléon. Et donc, sa canzone alla giuscita perché chi die cantata in creolo, dunque un'occhiata di noi qui di noi a lingue minorizzate, mica minoritarie come sento spesso, perché come piace manca appena, voilà, sono lingue minorizzate di sicuro. E dunque una canzone, dunque c'è un creolo, ma mica solo, c'è di noi un messaggio che die politico, dice, sta dirizza al presidente e dice, monsieur président, è un so che un canterino, un artista, ma bouleria a cabi, dunque è di appena un'interrogazione che l'ampoue o nanta politica in generale, disabes se a politica odie, risponde sempre a bremura di ubobulu, e se l'è sempre gui a spesso per elle o lui spera. In tutti i casi è stato un piacere tremendo, disperte s'astonda con voi e a trovarci presto un'antalonde di avreguenza mor.

0: Ritorna Mediterradio, la voce delle isole, la trasmissione ideata da Petru Mari che dal 1998 unisce attraverso un ponte radiofonico la Sardegna e la Corsica e dal 2012 sulle frequenze della RAI coinvolge anche la Sicilia. Le grandi isole del Mediterraneo tornano dunque a parlarsi con RAI Sardegna, RAI Sicilia e Radio Corso Frequenza Mora in questo scambio nel segno della comune identità mediterranea. Sotto l'egida della COPEAM, Mediterradio nella stagione precedente ha ampliato i suoi confini e anche quest'anno partiamo per questo viaggio straordinario con un Mediterraneo allargato. Ospiteremo le voci delle redazioni in lingua italiana, delle radio nazionali, della Tunisia, della Turchia e della Romania. Qui da Palermo in conduzione ci sarò io, Adelaide Costa, da Bastia l'amico e collega Matteo Burini e da Bucarest la cara collega Iuliana Sima Angel.
1: Un caro saluto da Radio Romania, sono Iuliana Sima Angel e molto lieta di farvi compagnia insieme alla squadra Mediterradio anche in questa nuova stagione. Ce l'auguriamo altrettanto bella e proficua. Buon ascolto.
2: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti, contenta assai di ritrovarvi dopo sei mesi estate galli per la nuova stagione di Mediterradio.
0: Apriamo questa prima puntata partendo dalla Corsica e precisamente da Corte, dall'Università di Corsica Pasquale Paoli, dove si è svolto il primo forum universitario delle cattedre UNESCO del Mediterraneo, che ha riunito ricercatori e professori provenienti da 12 paesi, attorno al tema i futuri del patrimonio mediterraneo. Ne parliamo con il professor Sébastien Quenon. Poi tappa in Sicilia a Palermo, dove dal 24 al 27 settembre partirà Logos, parole dal Mediterraneo, un'iniziativa che ci verrà illustrata da Giovanni Lo Giudice, ideatore e promotore del festival. E infine andremo in Romania, a Bucarest, dove Iuliana Sima Angel ci parlerà della 20ª edizione del concorso internazionale George Enescu, dedicato alla ricerca dell'eccellenza, con Cristina Uruk, organizzatrice del concorso, e il violoncellista Enrico Dindo. E adesso dunque andiamo subito in Corsica da Matteo Burini.
2: E per principio l'Università di Corsica ha ricevuto la settimana scorsa il primo forum di cattedre universitarie UNESCO. Per l'occasione si sono riuniti quasi 90 partecipanti, professori, ricercatori venuti da 13 paesi del circondo mediterraneo. Il tema è lo scontro i futuri patrimoni mediterranei, come va per proteggerli e tramandarli e tagliare le problematiche che toccano il nostro spazio. Risponde a sua domanda di un scopo di Sébastien Quenon, professore d'università in Corti e di l'insieme presenti. In questo evento, in tutti i casi, a Corsica e la nostra università siano i rimeno per essere un punto importante in un mondo universitario, in un Mediterraneo.
3: Con l'organizzazione di questo forum, l'importante per noi è di adunare 27 cattedre UNESCO di 13 paesi, con 90 persone che possono partecipare a questo forum. Volevo dire che a Corsica non è mica una beriveria, può essere ogni tanto al centro di un'epoca d'azione a pro di un comune al di là della sua propria situazione. E poi volevo dire di noi che la nostra università è attrattiva, non è mica solo l'università di un paesuccio in Alpelado, vicino a una cittadina, e di noi una città in cui sicura non ha il suo territorio, non ha il suo scoglio, non ha Corsica, ma di noi un'università internazionale arraigata al Mediterraneo, alla comunità mediterranea e ogni tanto di noi all'incapo di questa comunità scientifica mediterranea. Quando si parla di Mediterraneo, bene poca spesso a mente l'idea di scienza, di l'università, ma penso che nell'ambito mediterraneo abbiamo assai università d'alto valore e qui organizziamo un evento importante perché d'una parte ci sono università e in più cattedre UNESCO, donc, che fanno parte di questa rete mondiale, ce ne 1100, e qui aduniamo donc, quelle di un Mediterraneo, di importante per noi di sviluppare ricerche e studenti che finalmente per comprendere le discipline hanno più o meno gli stessi oggetti di studio, gli stessi pensieri, gli stessi valori e gli stessi scopi per far per sviluppare la sostenibilità di un Mediterraneo, per valorizzare il suo patrimonio, e mica solo un patrimonio, mica solo questione d'archivi anziani, polverose, ma o patrimonio di proprio la questione di la bene, cosa decidiamo insieme di trasmettere alla generazione a bene. Il patrimonio non è più che questo, finalmente, di una questione di trasmissione, di dire che per questo poco di tempo che noi siamo qui, cosa sarà importante di la bene alla bene, cosa vogliamo trasmettere. Di ciò che abbiamo noi, che ci avuto un lascito, di ciò che ogni tanto non vediamo mica, che non possiamo avere vissuto di disprezzare, come è stata disprezzata in un certo tempo a Badilla, dopo essere stata valorizzata, riconosciuta, esperta e poi essere anche salvata. Dunque ci sono movimenti, ci sono dinamiche importanti a pro di un patrimonio, che lo fosse materiale o immateriale, culturale o naturale, c'è una spiccanza. Questo forum si tratta di continuare l'internazionalizzazione di un nostro lavoro, d'abre spazi noi, di crea opportunità di noi, per tutta la nostra comunità universitaria, infatti di formazione, di ricerca, di collaborazione. E vediamo che i nostri colleghi mediterranei ci hanno risposto, sono stati numerosi, sono in brama di crea questa comunità scientifica mediterranea. Qui l'idea di crea di noi è un altro racconto, un'altra azione a pro di un Mediterraneo, con collaborazione, che cercano a conciare questo spazio di base.
0: Al di là del valore delle singole ricerche presentate in questo forum, il vero successo risiede indubbiamente nella sua capacità di gettare le basi per una rete permanente di cooperazione. Rappresenta sicuramente un'occasione storica per ridisegnare la tutela e la valorizzazione del patrimonio del nostro bacino comune. E poi, in questo momento storico particolare, come ha evidenziato anche il nostro ospite, in cui i confini politici tendono a irrigidirsi a causa delle guerre, questo forum rafforza il ruolo fondamentale della diplomazia, tra virgolette, scientifica e culturale delle università, che è senza dubbio un canale indispensabile per mantenere aperti i ponti e il dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo. Anche la scelta del tema, i futuri del patrimonio mediterraneo, suggerisce che non esiste un solo destino per quest'area, ma diverse possibilità di conservare, proteggere e tramandare il nostro immenso patrimonio culturale.
2: Proteggere il nostro patrimonio, ma di nuovo acconciare lo spazio mediterraneo di base e di nuovo continuare a strava all'Università di Gursiga verso la zona internazionalizzazione. Ramento che l'anno scorso parecchie convenzioni erano state firmate con università italiane in Pisa, ma di nuovo abbiamo parlato Mediterraneo con due università napolitane, Federico II e l'Orientale. Una strinta di lei e besper di usare fa università in Australia e forse va nascere una diplomazia di usare in un Mediterraneo, in qua Gursiga. Cabiviro.
0: E in attesa che la Sardegna ritorni a dialogare con noi, vi proponiamo un brano di Alice Marras, una delle voci più interessanti della scena sarda. Tempo Mora è il suo ultimo album nel quale si sentono forti le influenze della musica d'autore. Non a caso tra i musicisti che la accompagnano ci sono anche Riccardo Galardini, storico chitarrista di Ivano Fossati, e il figlio dell'artista genovese Claudio alla batteria. Insieme a loro i sardi Sebastiano De Sanai al contrabbasso, Andrea Granizio alle tastiere e Gigi Marras al flauto. Di Alice Marras vi proponiamo Al centro della pista.

0: nuovi Lingua Passa Umare. Palermo diventa la capitale delle storie e del dialogo. Dal 24 al 27 settembre arriva la prima edizione di Logos, Parole dal Mediterraneo, il nuovo festival internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova. 4 giornate di grandi incontri, libri, musica, cinema e teatro. E non solo, per un festival che non vuole essere solo una tradizionale rassegna letteraria, ma un laboratorio multidisciplinare e che già in questa prima edizione parte con numeri importanti. Oltre 150 ospiti e 60 editori si incontrano in un grande laboratorio a cielo aperto per far viaggiare le idee da una sponda all'altra del nostro mare. Giovanni Lo Giudice, ideatore e promotore di questo particolare festival, insieme al suo staff porta a Palermo le diverse voci del Mediterraneo nel tentativo di farle dialogare. A lui, profondamente innamorato della nostra isola, abbiamo chiesto com'è nata l'idea di creare un festival che fa dialogare le diverse bellezze del nostro Mediterraneo.
1: Come un po' tutte le cose nasce quasi casualmente, era un mio sogno e poi ci siamo incontrati con gli altri compagni di viaggio che sono Cristian Guzzardi e Marcello Barrale, anche loro avevano questo desiderio di realizzare un festival e si è completato, il numero perfetto si dice che è il 3, no, in questo caso è il 4 perché tutto si è completato col grandissimo apporto della nostra direttrice artistica che è Nadia Terranova, scrittrice che penso non ha bisogno di essere presentata, anche lei negli ultimi 20 anni ha vissuto fuori dalla Sicilia, lei è messinese, ma il suo grande amore per la Sicilia, oltre ovviamente a farle accettare l'idea di organizzare e fare direttrice artistica per questo festival, la sta facendo tornare in Sicilia perché avendo una bimba piccola vuole che sua figlia non cresca a Roma, città meravigliosa, stupenda, ma vuole che le radici siciliane ovviamente mettano anche in sua figlia proprio il seme della bellezza della nostra terra.
0: Tornando alle nostre radici, nel leggere appunto il vostro comunicato mi ha colpito veramente tantissimo, ecco, il fatto che la direttrice artistica Nadia Terranova abbia pensato a questo festival come ad un grande albero magico e ancestrale, e io aggiungerei con potenti radici e ampi rami, e ogni sezione di quest'albero è dedicata a particolari percorsi, a sezioni tematiche, quali esattamente?
1: Noi fin dal primo momento l'abbiamo voluto come un festival multidisciplinare, per cui ci sarà Logos Scienza, Logos Cinema, Logos Teatro, Logos Musica, ci sarà una sezione dedicata agli show cooking, quindi alle cucine del Mediterraneo. Quello che hanno in comune tutte queste sezioni, questi rami di questo albero con queste radici, sicuramente sono le radici siciliane, che poi il simbolo di Logos è il fiore di Tarassaco. Il fiore di Tarassaco poi è quello che con i suoi soffioni va a seminare anche terreni lontani trasportati dal vento. Quindi l'idea è che queste parole che nascono dal Mediterraneo possano contaminare territori anche lontani. Ovviamente è un momento terribile questo, in cui vediamo tutte queste guerre, e ci siamo detti ma perché? Perché sicuramente la parola in questo momento ha un valore quasi nullo, e quindi vogliamo ridare proprio valore alla parola, al dialogo che potrà probabilmente, speriamo, e questo è anche uno dei nostri sogni, avere un'influenza positiva su tutte queste guerre, su queste che ci sono nel mondo. Noi vogliamo che le culture si incrocino e tra di loro si confrontino e dialoghino. Se il Logos, fin dei conti, è proprio sinonimo di dialogo, di parola. Quindi vogliamo che questo festival sia sì un festival del libro, perché è da lì che parte tutto, ma che sia in realtà una festa dove la gente viene, entra in questo meraviglioso parco che è il parco di Villa Filippina nel cuore della città di Palermo, e possa passare queste 4 giornate arricchendosi, confrontandosi, incontrando gente, assistendo a spettacoli, a presentazioni di libri, monologhi, musica, una varietà infinita di eventi.
2: Abre a parola o dialogo risponde ai veri o ai grandi problematiche che impa studiare no l'uomo, so bellissimi scopi di un festival e Logos, ma so di un scopi di un festival e Logos ligato anche al Mediterraneo. Un festival e arte mare, un evento girato verso il cinema, sta orta, il cinema mediterraneo, a 43ª edizione è stata presentata questa settimana, o da Musera Justizia, di atti di film e conferenze sono previste tra Bastia e Biguglia, da 1 ottobre. A UG7 in cui numerosi invitati.
0: Devo dire che ci sono tutti i presupposti perché questo festival abbia un notevole successo, e anche questo sarà un evento che rimarcherà l'importanza delle nostre comuni radici mediterranee. Tantissimi gli ospiti, come abbiamo già sentito, ve ne ricordo soltanto alcuni: Jonathan Cohen, Melis de Kerangal e Fatma Aydemar tra gli ospiti internazionali, tra gli autori italiani Michele Mari, Roberto Laimo, Stefania Auci, Marco Balzano, Giulia Caminito, Maria Attanasio, Monica Cito, Molly Aitken e tanti altri. Non mancheranno momenti dedicati al teatro, al cinema e ai nostri sapori mediterranei con uno show cooking enogastronomico.
2: E come va per parlare dell'Università di Gursiga Musica, senza mentare un gruppo a Basqualina, gruppo amici studenti aduniti dando un corti da una passione, quella di Ugantu, e la sua prima canzone fra tutti i lumi, sempre in uso con i Wabuyabadri a Pasquale Bauli e di Azorama, fa spampilare un lume gursu fuori ai nostri confini, subito fra tutti i lumi.

0: E adesso ci spostiamo in Romania, dove per quasi un mese la capitale Bucarest diventa il cuore pulsante della musica internazionale, ospitando straordinari virtuosi pronti a sfidarsi in quattro categorie: pianoforte, violino, violoncello e composizione, nel nome del grande compositore rumeno George Enescu. Iuliana Sima Angel.
1: La 20ª edizione del concorso internazionale George Enescu, in programma dal 23 agosto al 19 settembre, ha portato anche quest'anno in Romania giovani musicisti di talento dell'intero mondo: violinisti, pianisti, violoncellisti, compositori e direttori d'orchestra. L'edizione 2026 si è svolta nel 145esimo anniversario della nascita del grande compositore rumeno, al quale sono intitolati il festival e il concorso. Il tema dell'edizione celebrativa, alla ricerca dell'eccellenza, riflette l'ideale artistico che ha definito l'intera vita e attività di George Enescu: eccellenza, autenticità, generosità e responsabilità nei confronti dell'atto artistico. Ispirato al suo esempio, il concorso continua a sostenere lo sviluppo della nuova generazione di musicisti attraverso performance, educazione e mentoring, spiegano gli organizzatori. Cristina Uruk, la direttrice di Artexim, organizzatore del concorso e dell'omonimo celebre festival, ci ha spiegato che l'edizione 2026 ha riunito 819 concorrenti di 58 paesi, Italia compresa.
2: Questa nuova edizione del concorso, che è un'edizione anniversaria, è una di quelle che porta un cambio di prospettiva, un cambio di approccio rispetto alle competizioni internazionali di musica. Così come il maestro Cristian Mocellaru ha creato il motto, il tema di questa edizione, nella ricerca dell'eccellenza, abbiamo fatto un cambio di approccio su quello che vuol dire nella vita di un giovane musicista una competizione di musica classica. Quindi l'eccellenza è un vettore, non è necessariamente un obiettivo da raggiungere subito, ma un vettore che accompagna la carriera di un artista, la preparazione di un giovane artista per raggiungere questo desiderato dell'eccellenza.
1: Enrico Dindo, uno dei grandi violoncellisti italiani della scena contemporanea, è tornato anche quest'anno al concorso internazionale George Enescu come membro della giuria. Ci ha raccontato questa nuova esperienza.
3: Stare insieme ai giovani che condividono la mia passione è una delle cose più belle che possano capitare, passare delle giornate a rendersi conto che ci sono giovani musicisti che come me, che come noi della giuria spendiamo grande parte della nostra vita, delle nostre giornate per curare i piccoli dettagli di grandi capolavori del presente e del passato, è una grande gioia ed è un sentimento molto forte che dà molta speranza per il futuro, vista insomma la situazione del mondo di oggi che vede grande aggressività, grande rabbia, grande cattiveria. Insomma, mi viene da dire che nel mondo ci sono persone che amano fare la guerra e ci sono persone invece che amano fare la musica.
1: Maestro Enrico Dindo, la ringrazio tanto per la sua presenza. Buon proseguimento e alla prossima.
0: E il concorso internazionale George Enescu ha visto importanti presenze e riconoscimenti italiani. È stato proprio un italiano, Diego Santamaria, compositore e violoncellista, ad aprire ufficialmente il concorso il 23 agosto all'Ateneul Roman di Bucarest con la sua opera The Stone and the Ivy, eseguita dall'Orchestra Nazionale di Radio Romania, diretta da Cristian Mocellaru. Il brano aveva già ottenuto il premio per l'originalità nell'edizione precedente.
4: Una parola importante di Enrico Dindo a principio di questa intervista: stare insieme ai giovani, tramandargli la passione, diede in noi una filosofia di vita, una filosofia, una strada che di scelta in noi assai in Corsica, per la rientrata, per un detto, 650 iscritti a un osservatorio di Ostia, 700 in Naiaccio, di veramente una buona notizia per la nostra isola. E giusto appunto continuiamo musica in cui Iuliana, chi ci proponi?
1: E siccome abbiamo parlato del concorso internazionale George Enescu, vi offriamo un brano dalla toccata della suite numero 2 del grande compositore con il pianista George Todica. Buon ascolto.

0: la meravigliosa musica di George Enescu chiudiamo questa prima puntata di Mediterradio. A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Luigi Baiata e vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento, come di consueto, è la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
1: Per oggi è tutto da Radio Romania. Grazie per il gentile ascolto. Un caro saluto e alla prossima.

Migue domini je Fabrice Andrea nigu sangawi nun anta vreguan sa mor a kami gista de vibe con noi da gu a pogu a ver di vostra appuntamento culturale per sto weekend ma per un momento sta ma sante Alain Souchon coule baiser.

0: Eralabine, Taku, Ougadon, Dunanta, RTFM et Tempoawa, dirait droit à Christophe Zagalien.
1: Ici RCFM.
0: Cap sur le nez, Bioudan, Injiro, à la découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagalien. Il nous propose de nous balader dans la micro-région avec François Thomas.
2: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM et nous sommes dans le Nebbio cette semaine avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Francesco, salute.
3: Salute a voi tutti.
2: E ma spassia donc questa settimana in de Nebbio, oggi siamo in Antagumuna di Rabal e siamo sopra o paese davanti a Cappella Romanica di San Cesario.
3: Ecco, è vero, siamo davanti a mezza foresta, davanti alla cappella San Cesare di Rabale, una cappella con messa a miele, già sussurrella, da dodicesimo, tredicesimo secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di un calcario di patrimonio e pedre scure, così nere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesario è una mica cienza come San Mieli, si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Morachino Masele rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in cui un amico Jean-Marc Poggi abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche perché facevamo parte di un associo Rabalinco i chiassi aperti e l'abbiamo aiutato a aprire il chiasso che parte da Rabale per quella qua su in San Cesario. E dopo, più tardi in 2000 abbiamo in Cualeia, l'associo Aleia e il scagno montagnolo di Nebbio, abbiamo aperto da San Miele da un paese di Murado sino a San Cesario, così abbiamo creato un giro, si chiama il giro delle cappelle romaniche.
2: Bella cappella romanica, dunque, che abbiamo davanti a luci. Allora, per quella, dunque, sino a San Cesario, dunque, partiamo da Diese di un paese di Rabale?
3: E poi parte da o più presto fatto di parte da Ieja di un paese di Rabale e o dipende di niente perché a te appena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di i castagni di Lecce ci vuole un quarto ore massimo 20 minuti per culare e bere sta bella cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fisica della cappella perché c'è a vola di Aviscia.
2: A domani per a zeuida di a nostra spasigliada in Deunebio, ma rivala noi verso il paese di Rabal e domani saremo in paese di Bieve, sempre con François Thomasi. A domani.

0: De comuante, di giuttassi in delle origini di Stugantu. In primo luogo, a madina di Bonora, di uno dei primi canti gorsi mai registrati.
1: Band 292, Seite 2, Stück 6 bis Stück 20.
0: Mentre la prima guerra mondiale, un linguista tedesco, Wilhelm Dogen, registra di centinaia di soldati prigionieri in Alemania, tra quali si trovano 9 gorsi. A madina di Bonora è registrata una vreda madinata di Dienadio 1917 in un campo di Pückheim in Baviera.
2: La madina di Bonora, la mia passo, passo.
0: In questo registramento si può sentire oggi di un soldato Giulio Chiaramonti di Piazzali di Laligiani. Per la storietta, quei prigionieri di campo gli è impiegato a usbreo di una mina e a disacquera di un pantano. A madina di Bonora presenta di noi una bella originalità diversa che forse si può cantare l'origine in polifonia. Una storia di stunante. Si sente la poesia oggi di una giovanotta che piange a partenza di un amato per la gita d'Algeri. Una gita lontana e misteriosa per sta zidella, sta da un paese che rigreta che non ci fosse stato un tribunale d'amore per chi l'amato fosse condannato a rendere il suo gore.
2: O se non ci fosse stato un tribunale d'amore, sarebbe presentato all'un giudice istruttore. Sarebbe condannato a rendermi il mio cuore.
0: Una storia d'amore e di luso, detta quasi in pigida, è un gandore di asugeda di dando. Fatte fine, e proprio a caso, una storia vicina assai a quella di Allettera.

Così l'acconciamento modernizzato assai di compagnia con i rami di un trio sospirata si trascina infatti una lunga storia e omu ci boede passa a fiore lontane e ingialide a fiora d'una giovanotta chi piange sotto l'udasso a vine di un seguro di Genoa quando il mondo paesano si sfage tra quelli che stanno e quelli che perdono per le colonie. A viura, non soldato di Gianinco, prigioniero per la Baviera, e chi canta, appena spaverso, ciò che lui si ricorda di isologhi lontani.

0: Ma Dolce Vita, Giulia Falcone, et à l'instant sur RCFM et à Uigi, à Ridroe Mouawa, à Andiula Podantini et à Liline, à parler di Arientrada, di Avine, di Lestada, di sti momenti, à sa ibridiosi, di stema sante.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Ecoutez, con Liline, Simon Scola, à dobo, à mojuccia, i joabo. A maestra nua si presenta, ecco, io mi chiamo Maria e sono la vostra maestra per tutta l'annata. Allora, è una principia per una piccola presentazione di tutto ognuno che mi conti da un poco le vostre vacanze, la vostra stadina e dimmi ciò che vi piace a fare, domanda la maestra. A te, Lilina, ti stiamo a sente. A me mi piace andare in l'orto con babò, a aiutarlo a nacquare i bomi ori, a mangiarmi una pena quando li sono maduri, a curarli quando li cambiano i colori. Mi piace in un a cullà a nantà l'erbori, per cogliere i frutti, di stagione, e di arage, e o aragocche, i buonbucconi. O enespole, o mese di giugno, ma già la fa piano, quindi enespole ci sono spesso e vespe. O a mezz'ora mi ne ho spesso a uviume per rinfrescarmi e trovarci l'amica di un paese. Ci ughemo a seguire le farfalle o le vilangrocche e poi cerchiamo le bedre d'urchine, quelle che avremo i gore per regalarle a mamma. E poi certe urte portiamo a merenda e mandiamo a uviume. Infine ci rompiamo a stadina di la più bella stagione. Allora oggi è maridene, filangrocca, farfalla, pomiori, bombuconi, baragocche, tiarage. A domani con Lilina in scuola.
1: Ici RCFM.

Dunque, dopo a Zidellina, dunque l'annata di conservatorio, dunque anche se ho sempre avuto un giro a me, a musica e a chitarra, soprattutto con Babu, che suonava la chitarra, ma chi suona la chitarra, e, ma chi era autodidatto, mozio di noi che suonava di chitarra, di mandolino, ma a Nuvol Sud mettermi al conservatorio giusto appunto per imparare la musica e li ne ringrazio. Dunque, sanati di conservatorio che appena li ha appena illustrato questa. Ma un mica una canzone piuttosto un'opera musicale che è uscita di Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos che è un grande compositore brasiliano, che è uno di mio preferito a chitarra, dunque a bacchianas brasileira. Heitor Villa-Lobos era un modello che ha giocato assai nell'imparare di musica al Brasile, e dunque ha scelto la versione di John Baez, posto che è una canterina militante conosciuta per il suo impegno, voilà, e per i soganti indiati di resistenza. Dunque, a Bacchianas Brasileira numero 5 da John Baez.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, dopo l'année di conservatorio in Bastia, più di 10 anni, donc, dopo un bachelier, soprattutto un continente, perseverance, per continuare mo studi, soprattutto scientifiche, mo classe preparatorie di matematiche, e poi dopo un dottorato di chimica. A scelto qui Life on Mars, donc Life on Mars di David Bowie, donc appena un'occhiata a Life on Mars, donc a scienza per me, ma soprattutto perché che la prima volta che ho una tesi di introduzione al piano, veramente mi piace assai, sa voce assai particolare, e poi una maniera di scrivere di Bowie assai originale, assai tensione nella sua musica, e poi veramente una musica, dicerà di dire un uomo che aveva un gusto e un talento immenso, e dunque Life on Mars, che fece appena una riverenza appena sanade che ha passato in continente, voilà, e queste riverenze, queste influenze di noi a musica inglese e altre.

quel dobu e mo studie torna voilà come assai gorci, dunque sono tornato in Corsica e corrisponde di nuovo a un mio ingaggiamento con canto a Bobulo Gorzu. Dunque qui a Ganzona, a Lettera Nigoli, allora qui di nuovo un'occhiata particolare perché che Nigoli, Alan Nigoli, un amico per tutto troppo presto, di Ellu, il primo che ho scontro, e dopo che mi ha presentato a Anna Ro, che è originesta, dunque sono tre persone qui che mi hanno fatto, come Luigi Alan, fatto entrare nell'ordine. E dunque Lettera Nigoli di nuovo, perché che è una delle prime canzoni che mi ha commosso assai, e poi liberamente una reverenza a resistenza e soprattutto si tempi d'oggi trovo che riomba di una maniera assai particolare, una maniera di non scordarsi, non scordarsi di essere resistenza, di non scordarsi di sovranità nazionale, che ci ha fatto a nostri corsi, e penso che noi dobbiamo tenere a mente e in cuore per sempre.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Donc, qui torna à peine à l'année, m'a dit quant au Bobulugurzu. Donc, con una canzone di Brassens. Alors, perché ha dû scelto a Brassens? Brassens, c'est, alors, qui dit, una adaptazione di una canzone di Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Alors, on a dû mica scelto a canzone cantata da Brassens, direttamente, perché chi, ha dû scelto quella di Paco Ibáñez, perché di già mi piace assai a sua versione, e poi faccio di nuovo appena una riverenza, una collaborazione veramente importantissima con quanto a Bobulugurzu, quella di Paco Ibáñez, Quartetto Cedrone, e Paco Ibáñez non ta a Galupa. Perché Brassens è un di Ganterino o Ganterino, quello preferito di Babu, e di nuovo di un uomo, Nadale Lugiani, che mi ha marcato assai, che mi ha imparato assai, con quale io ho imparato e che ci manca assai, e di quale proemo parecchie persone, in particolare a scuola di Gantu, provano va a campare, a sua famiglia, ben intesa, va a campare a sua memoria e lui, i suoi insegnamenti. Sono persone appena come Eric, Alano, Dume, Galè, sono persone che ci penso assai, mica co gampi in du passato, ma sempre mi dico, e se l'erano qui, chi digeriano, cosa penseriano elli. Dunque, la mala reputazione, e di nuovo ha scelto questa canzone perché chi, va bene che con tutte queste reti sociali e tutti questi arnesi che avevamo di più in più per comunicare, dobbiamo sapere che mi domando di urte se la si può dire che un ci piace tal o tal affare, voilà, perché chi è rede sociale pro condizionano per me di più in più una certa riflessione, una certa pensata unica, e che mi dispiace assai in dei rede sociali e qua mala reputazione.

0: miran mal, salvo los ciegos, es natural.
1: Dunque, Avontana di l'amore, allora Avontana di l'amore, qui dunque, ben intesa, bella sicura, quanto il popolo corso rappresenta per me più di una decina d'anni, hein, di collaborazione, di lavoro, di spertera, di gioia, di stonde meravigliose, ma ha du travagliato assai, dunque all'epoca a tempo all'anno dei Cantavolos e dopo di noi, ben intesa, con i miei compagni di sempre, Anaro che è originesto, Enrico Ginest, un amico, hein, ben intesa, che tengo più che caro e che è l'uno di noi per tutto troppo presto. E ha dio scelto, vuol dire difficile, di scegliere una canzone, ma vuoi scegliere questa canzone, Avontana di l'amore. Avontana di l'amore parla di un testo di Patrizio Croce, sono parole scritte da Patrizio Croce, e una musica di Eric, giusto appunto, che mi ha registrato insieme una decina d'anni d'arredo, mi pare in 2007-2008. Infatti a Vontana di l'amore di essa l'agenda di Melusina, conosciuta Melusina, Melisandre, l'agenda di Melusina che dice che infatti che usò che era umana e che ogni una volta a settimana si trasforma in serpa, allora cioè, dipende noi l'agenda, hein? E dunque lo sono innamorato, lui dice, lo sono innamorato, sta assente, se tu vuoi stare con me, se tu vuoi campare con me, mi devi lasciare un giorno alla settimana, non ci vuole cercare, a bermi, perché si trasforma, dunque su segreto qui, e dopo è lui innamorato ad arrompe, subatto qui, peccato per lui, e dunque on la videra mai più, e so di sue parole di Suribillo qui che dice voilà o mai più mi viderai, voilà se tu cerchi a bermi mai più mi viderai, dunque una canzone importante per me che ribomba appena come annate di ricordo, e soprattutto un ricordo per Eric, voilà, che dire una persona di grand talento e con un gusto si può sentire, hein, con sa creazione, con sa canzone a lui, veramente un uomo malacuco, assai gusto, assai talento e una musicalità tremenda, musica che abbiamo sperduto insieme, dunque Avontana di l'amore, cantare

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, c'est sempre nonta l'onde di RCFM di Avreganza Mora. Per parlare, diamo playlist e presenta donc sa playlist. Qui voglio da presentare l'ottesima canzone, donc alleia, un alleia, donc dopo l'anade canto Bobulgurzu, Anaro, qui e dopo c'è stato anche Bogebento e d'altre collaborazioni, ben intesa. Donc, un'allée à Kouliava, Kudoria, où c'est, con quoi les travaille aux impres, une amiga, car, plus que car, d'altronde, car qui s'y a di talente, un talente immenso, a viola d'ana, donc il y a perque qui parle di nous di transmission, et donc, spertimo, avemo, car cause in commun, al di là di a musica, di ugantu, donc spertimo, on est d'occasion, l'idée, Kudoria, il est simple, j'ai un c'è bisogno per me quando noi lavoriamo insieme c'è bisogno di discutere ma donc questa trasmissione sa è mai su basso di generazione donc con Doria che li piace di più musiche moderne e con quale mi giro posto che anche io mi piacciono assai donc come l'avere de capito sentendo appena è mo scelte donc musiche più moderne più originale mica solo musiche di anni 50 60 o 70 e anche di anni 20 con i Torri la Lobos. Donc qui Fiume Vecchio. Alors Fiume Vecchio il y a una canzone a shoot non ta un dischetto che abbiamo registrato qualche anno d'arredo, non so più, 2020 o 21, ma ricordo più ora, che si chiama Rabbia e c'è un testo di Paolo Durchi Doriani ha scelto questa canzone a Fiume Vecchio perché Fiume Vecchio è stata una battaglia peggio che Ponte Nuovo e la storia l'uomo ha spesso parliamo assai di Ponte Nuovo ma veramente la battaglia a più cruda, più dura sarà stata quella di Fiume Vecchio, dunque Fiume Vecchio ponte di Vecchio quello l'anziano ponte quando devo passare dopo a Corti non so aviario vederete a mano dritta se vuoi culare in bizzavone e a mano manco se vuoi valate vederete su ponte o ponte di Vecchio, dunque dove c'è stata questa battaglia, dove un'eboghi di militari, domi corsi, insomma, non erano manco militari di mistero, che parlano, che defendiano di radio a Pasquale Baoli per permetterlo di Vudie di Agorziga e che si sono battuti come Lyon a contro 10.000 francesi e prussiani c'erano tutte nazioni penso su Lyon a contro i Gorzi. Penso di appena riuscito questa canzone di noi perché chi da storia di Agorziga di sempre stessa storia Ugiugu contro un maior Ugiugu che si difende per esiste dunque Fiume Vecchio cantata da Doria Ussi.
2: Sopra che lo fiume non dà l'onda di Vecchio tamanta vattaglia tamanto spaveggio l'acqua è tornata sangue rosso e lo spiccio 600 patrioti contro 10.000 francesi voracea vede dagli fuochi accesi d'un'antica razza d'un popolo così greggio

Dunque, dopo a Fiume Vecchio, dunque un gruppo e una canzone, dunque c'è stato un mio engagement per quelli che mi conoscono culturale, ma c'è un mio impegno, un mio mestiere a prodi a lingua, sono stato istitutore, consigliere pedagogico, direttore di servizi di a lingua corsa durante 10 anni, e dunque a lingua corsa di qualcosa che ti ha un cuore e che ogni giorno che pratico e mi impegno anche per imparare e trasmettere la mia viola. Dunque ho scelto a mesa tutte le canzoni che parlano di lingua, ho scelto a show di lingua una canzone registrata da, ultimamente dall'altro lato, che è un mio gruppo, cantata da Lorenzo Bellini, e che parla appena di a lingua corsa, voilà, ognuno dice un corso o più, voilà, a lingua corsa, quella più, a più schietta, quale chissà, quale sei a lingua corsa, più schietta o mica, una canzone scritta da Cecelan Franchi, appena scherzosa, ma che porta un messaggio forte che dice, fate come voi volete, ma lasciate la gamba, lasciate la vostra strada, anche se per via, on cerca la vostra spalla, a show di lingua.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Simple et RCFM et per amo playlist, un groupe où, donc, écueil, un groupe qui ascolte, ogni orna, et qui dit un groupe importantissimo per me, Beatles, da tutti i gruppi e tutte le musiche che sto a sentire, sono sempre canzoni che mi mettono in allegria. Donc, ho scelto qui una canzone uscita da un disco, un famoso disco, che si chiama Le Double Blanc o Doppio Bianco, che si chiama Mother Nature Son, e che parla, la scelta perché si tempi giusto appunto di calore, di capitana e di mondo che cambia, si vede di più in più, si dice ce la fa attenzione para nostra pianeta, nostra terra, ce la fa origine tutto qui, ma penso che di un sforzo collettivo sarà un di combatti più importanti di l'umanità. E dunque di questo messaggio che voglio portare questa canzone a qui, Mother Nature Son.

Dunque, ultima canzone di Amo Playlist, è stato un piacere, tamanto di essere un boy, lunga missione, e un ringrazio tamanto a Arthur Solinas che mi ha invitato. Dunque, una canzone di un gruppo del Grèce, che si chiama Monsieur Président. Alors, Del Grèce a giusto questa canzone qui perché Del Grèce era un martiniquese, un militare d'arma che ha lottato assai contro la schiavitù e che ha proclamato, ha fatto una proclamazione contro la schiavitù in 1802, ha lottato contro le truppe di Napoleon. E dunque, sa canzone alla riuscita perché chi è cantata in creolo, dunque un'occhiata di noi qui di noi a lingue minorizzate, mica minoritarie come sento spesso, perché come birge manca appena, voilà, so lingue minorizzate di sicuro. E dunque una canzone, dunque c'è un creolo, ma mica solo, c'è di noi un messaggio che è politico. Dice, s'adirizza au presidente e dice, monsieur président, et un so che un canterino, un artista, ma bouleri a cabi, donc, il y a appena un interrogation che l'empoué ou nanta politica in generale, et disabes, c'est a politica oggi, et risponde sempre a abrimura di obobulu, et se l'è sempre gui, a spesso per elle ou oggi spera. In tutti i casi, è stato un piège tremendo, disperte, s'achetonda con voi e a trovarci presto un'altra onda di Avreguenza Mor.